Graso, un po' clota, no, che cugno, che l'hai dai danni mattine, da chiunque in domingo. Una cosita, io che devo appunto le bolobie, passate qua là, due canali.